0: ¿Quieres difundir la tua música? Escribe a piratona@sindominio.net o contacta con nos a través de las redes sociales. Radio Piratona, Vigo, 106.1.
1: Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi, Stefanino.

0: facciamo, beh?
1: Boh, non lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o...
0: Parlo io, che cazzo vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai?

Ragazzi di Bolza, Genova. Ciao ragazzi, state bene? Sono Didi di Certosa, oh. Un saluto ai ragazzi di Bolzaneto. Un abbraccio forte.

0: e apidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.
1: Mad Boys, Bolzaneto, ci sono anche io ora. Continuate così. In sto mondo di merda servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao.